Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

Sembra quasi un sogno ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Net. Stai ascoltando

Light My Fire Music Fest dal 31 agosto al 6 settembre. Concerti live, DJ set in vinile, cinema musicale, incontri con artisti, mostre, talk, momenti di benessere, ballo e poi buon cibo e buon bere. Un'occasione di incontro per sostenere una causa importante. Parte del ricavato sarà devoluto alla Fondazione Niccolò Galli. Light My Fire Music Fest dal 31 agosto al 6 settembre a Light, il Giardino di Marte, Viale Manfredo Fanti 1, Firenze. Ingresso gratuito.

0: Domenica, con regime di assoluta alta pressione sul nostro paese a garanzia di un tempo stabile e di un clima ancora molto caldo. Nelle prossime ore soleggiato su tutti i settori da nord a sud senza alcun disturbo da segnalare, cieli sereni quasi ovunque. Nel pomeriggio non sono attesi particolari cambiamenti, proseguiranno dunque condizioni anticicloniche su tutti i settori e farà ancora molto caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio 3 Network.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Per il momento il traffico scorre in maniera regolare sull'intera rete autostradale della Toscana e sulla strada di grande comunicazione Firenze.

0: Pisa-Livorno. Per i cantieri notturni in A11, domani notte in orario 22:06 sarà chiuso lo svincolo di Chiesino Zanese in entrata in direzione Firenze e in uscita per chi proviene da Pisa. La chiusura sarà ripetuta anche le notti di martedì 8, mercoledì 9, giovedì 10 e venerdì 11 settembre. Infine per i treni, sulla linea Borgo San Lorenzo Pontassieve, anche oggi interruzione del servizio ferroviario tra Vicchio e Dicomano per attività di manutenzione straordinaria. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
1: You're listening to Radio 3 Oldies.

0: domenica, con regime di assoluta alta pressione sul nostro paese a garanzia di un tempo stabile e di un clima ancora molto caldo. Nelle prossime ore soleggiato su tutti i settori da nord a sud senza alcun disturbo da segnalare, cieli sereni quasi ovunque. Nel pomeriggio non sono attesi particolari cambiamenti, proseguiranno dunque condizioni anticicloniche su tutti i settori e farà ancora molto caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Every Sunday morning, Radio 3 Oldies.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.

0: Dopo Mosca Kiev, oggi gli inviati americani Witkoff e Kushner incontreranno il presidente ucraino Zelensky. Ieri il colloquio con Putin. Abbiamo discusso di piani concreti che annunceremo nelle prossime settimane, hanno detto gli emissari di Trump. La Germania si prepara alla vittoria del partito neonazista AfD in Sassonia, elezioni regionali che avranno conseguenze politiche nazionali e a cui guardano i partiti di estrema destra di tutta Europa. Femminicidio di Lorena Isceri, Meloni ne approfitta per farsi pubblicità, sui social rivendica l'azione del governo in materia, ma i fatti, dalla mancata legge sul consenso all'abolizione dell'educazione socioaffettiva nelle scuole, la smentiscono. Plastic Overshoot Day, da oggi tutta la plastica prodotta nel mondo supera le capacità di gestione e smaltimento. L'appello del WWF, non basta riciclare, bisogna ridurre drasticamente la produzione. Sono le 8:31 minuti, Popolare Network, buongiorno, la prima edizione del giornale radio. Secondo giorno di tregua nei bombardamenti sulle rispettive capitali tra Russia e Ucraina. Uno stop di 72 ore durante la missione in corso degli inviati americani Steve Witkoff e Jared Kushner, che ieri hanno incontrato a Mosca Vladimir Putin e oggi saranno a Kiev per incontrare Volodymyr Zelensky. Tregua che coinvolge le due capitali, Kiev e Mosca, ma non altre zone dei due paesi. Nella notte infatti i droni ucraini hanno attaccato una raffineria di petrolio 150 chilometri da Mosca e i russi hanno compiuto attacchi di vario tipo, in particolare nella regione di Zaporizhia. Gli inviati americani hanno detto di avere discusso con Putin di piani concreti per i passi successivi che saranno annunciati nelle prossime settimane. Di questi piani discuteranno oggi a Kiev con Zelensky. Per Donald Trump il conflitto russo-ucraino è anche una questione di politica interna. Sentiamo Roberto Festa.
1: Steve Witkoff e Jared Kushner sono arrivati a Mosca alcuni giorni dopo la visita del direttore della CIA, John Ratcliffe, che ha incontrato il capo dei servizi russi, Aleksandr Bortnikov. Non si tratta di un caso. Ratcliffe è andato nella capitale russa per mettere in guardia da ciò che agli americani appare sempre più chiaro, e cioè che l'esercito di Mosca non è più destinato a rapida e certa vittoria. Anzi, che le prospettive per i russi si fanno sempre più cupe. Gli americani del resto credono che sinora l'intelligence e i generali russi abbiano dato a Putin un'immagine deformata, non veritiera, delle forze in campo e chiedono quindi al Cremlino una svolta che privilegi il negoziato. Si tratta peraltro di un importante cambio di rotta anche per gli americani. Donald Trump ha sempre privilegiato il dialogo con Putin e si è mostrato sensibile alle sue richieste perché l'amministrazione ha sempre dato per certa una vittoria russa. Le cose appunto sono cambiate e Witkoff e Kushner vanno a Mosca per dare a Putin l'opportunità, l'ultima probabilmente, di mostrarsi serio in tema di negoziati. Questo è per l'appunto l'ultimo probabile sforzo diplomatico da parte di Washington. All'avvicinarsi delle primarie e la crisi con l'Iran volgono altrove l'attenzione dell'amministrazione. Dopo questo viaggio di Witkoff e Kushner, il negoziatore americano probabilmente si eclisserà.
0: E come dicevamo, tra poche ore Witkoff e Kushner saranno per la prima volta insieme in Ucraina da Zelensky. Sentiamo come Kiev attende questo passaggio. Sabato Angeri.
2: L'Ucraina si trova in una posizione negoziale molto difficile. Da un lato è evidente, perché l'hanno detto i diretti interessati, che a Kiev converrebbe un cessate il fuoco immediato. Dall'altro, dimostrarsi troppo frettolosi è interpretato come un segno di debolezza in questi contesti. L'arrivo degli inviati USA Steve Witkoff e Jared Kushner oggi a Kiev è un passaggio fondamentale per tentare di trovare una sintesi. I uomini di Trump incontreranno Zelensky dopo aver parlato direttamente con Putin e ciò solleva il presidente ucraino dalla responsabilità di fare il primo passo, ma lo inchioda nella difficile posizione di chi non può rilanciare. Se, come è scontato, i russi hanno insistito sull'ottenimento della parte restante del Donetsk, gli ucraini dovranno dire dei nuovi no, oppure tentare soluzioni alternative, come l'istituzione di una zona franca senza militari, che finora non hanno riscosso successo né tra i propri soldati né tra quelli nemici. In ogni caso a Zelensky serviva questo colloquio con gli statunitensi, perché se sulla pace si protrarrà l'attesa, sulle forniture militari e magari sull'autorizzazione a utilizzare altri mezzi per colpire i russi in profondità, si può trovare un compromesso. E con l'inverno alle porte, Kiev spera davvero di riuscire ad aumentare le sue capacità di contraerea prima che mezza Ucraina sia di nuovo al buio, per il quinto anno consecutivo. Inoltre, se Mosca dovesse insistere con l'intensità e la frequenza dei raid delle ultime settimane, è evidente che anche a livello mediatico la situazione per Zelensky precipiterebbe. Ottenere sistemi per resistere fino a quando non si troverà un vero compromesso con Mosca è l'imperativo, almeno per ora.
0: In Germania giornata elettorale molto importante, inizia per la prima volta dal 1945 un partito di estrema destra di ispirazione neonazista, l'AfD potrebbe vincere e governare una regione, la Sassonia-Anhalt, vittoria che avrebbe conseguenze politiche su tutta la Germania e anche fuori dai confini tedeschi. Sentiamo il servizio da Berlino.
3: 15.000 persone hanno partecipato ieri a Magdeburgo alla manifestazione di protesta indetta da oltre 100 organizzazioni contro l'avanzata dell'estrema destra in difesa della democrazia e dei diritti civili. L'atmosfera nel capoluogo della Sassonia-Anhalt è molto tesa in vista delle elezioni regionali di oggi che prevedono una vittoria schiacciante del partito ultranazionalista di estrema destra dell'AfD che nei sondaggi viene attestato intorno al 40%. A votare sono 1.700.000 cittadini e per la prima volta dal 1945 in un Land della Germania un partito di dichiarata ispirazione neonazista potrebbe tornare al potere e minare così le fondamenta democratiche e civili del paese. Mai un'elezione amministrativa tedesca ha suscitato così tanta attenzione e così tanti timori come quella di oggi. L'AfD punta a conquistare la maggioranza assoluta dei seggi nel Parlamento locale e già sogna di salire al potere anche a livello nazionale, approfittando del diffuso malcontento nei confronti dei partiti tradizionali e del governo federale di Friedrich Merz. Una netta affermazione dell'ultradestra potrebbe far vacillare il cosiddetto Brandmauer, il muro di contenimento eretto da tutti gli altri partiti democratici che escludono a priori ogni tipo di collaborazione e alleanza con l'AfD. Da Berlino per Popular Network, Walter Raue.
0: E ieri in Inghilterra, a Dover, un centinaio di estremisti di destra incappucciati e vestiti di nero hanno bloccato per mezz'ora il porto sulla Manica, punto d'approdo dei migranti che sbarcano via mare dalla Francia. Al grido di fermiamo le barche, a organizzare la manifestazione un gruppo di estrema destra della galassia della English Defence League, già organizzatrice di recenti manifestazioni anti-immigrati a Londra. Sentiamo il collaboratore dall'Inghilterra, Daniele Fisichella.
4: Incappucciati vestiti di nero e al grido di stop the boats, fermate le barche. La polizia non ha arrestato nessuno e indaga ancora su chi abbia organizzato questa protesta durata solo mezz'ora ma che ha bloccato il porto di Dover, maggiore scalo nel Regno Unito per chi attraversa la Manica. Vi transitano oltre 9 milioni di persone all'anno. Rabbia di automobilisti e passeggeri dei traghetti, ma tra i cittadini della città del Kent c'è stato anche chi ha applaudito i manifestanti mentre sfilavano per le strade. Un gruppo di estrema destra, Patriot Platform, ha rivendicato l'azione in rete.
0: A Belgrado sono in corso in questi giorni i funerali solenni, come promesso dal governo, del generale serbo-bosniaco Ratko Mladic, morto in carcere all'Aia mentre scontava l'ergastolo. Mladic era stato condannato per il genocidio di Srebrenica. Ieri una cerimonia militare, domani sarà invece il giorno del funerale vero e proprio. Bruxelles aveva diffidato Belgrado dal trasformare le esequie in una glorificazione di Mladic, cosa che invece è successa, sta succedendo. La commissaria all'allargamento Kos ha dunque annullato una visita programmata in Serbia. I funerali di Mladic non sono però l'unico ostacolo all'ingresso della Serbia in Unione Europea, come spiega la giornalista italiana che vive a Belgrado, Ludovica Passeri.
5: Se stiamo alle parole della commissaria all'allargamento, questo è un test non superato. Ha utilizzato proprio questa parola, test. Un test non superato, e ha detto che avrà un impatto sul percorso di adesione della Serbia. Ricordiamo che però il percorso di adesione della Serbia è in stallo da molto tempo, quindi questo elemento si sommerebbe a una serie di altri elementi. Ricordiamo che c'è una risoluzione del Parlamento europeo di ottobre 2025 che critica, dobbiamo contestualizzare anche tutto questo rispetto alla situazione politica di un paese estremamente polarizzato, in cui dalla fine del 2024 vanno avanti le proteste guidate dal movimento studentesco universitario, una risoluzione quindi che criticava come dire, anche la repressione e la polarizzazione diretta anche dalle autorità, quindi la situazione è molto complessa. Il funerale di Mladic, la glorificazione di Mladic, questa è l'espressione utilizzata, si inserisce in un quadro politico estremamente problematico.
0: La politica sia unita contro la violenza è l'appello del padre della donna Lorena Isceri, scusate, uccisa giovedì scorso dall'ex compagno che l'ha lanciata da un cavalcavia sull'autostrada A1. Appello diffuso ieri e seguito a poca distanza da un lungo intervento sui social di Giorgia Meloni, che ha colto l'occasione per rivendicare l'azione del governo in tema di femminicidi, ma dall'abolizione dell'educazione sessuaffettiva nelle scuole al pantano in cui è finita la legge sul consenso, i fatti la smentiscono. Valeria Valente, Partito Democratico, è l'ex presidente della commissione parlamentare d'inchiesta sul femminicidio.
6: Per onestà, una Presidente del Consiglio che ascolta un appello così drammatico di un padre che ha perso una figlia dovrebbe davvero ascoltarlo. Quel padre in quell'appello ha detto sostegno ai centri antiviolenza e poi ha parlato di educazione. Com'è possibile che invece questo governo può mettere in campo un disegno di legge che vieta l'educazione sessuale affettiva nelle scuole primarie? Proteggere, direi che lo Stato tante volte non ce la fa. E allora educare le nuove generazioni a una cultura diversa. In questa legislatura troppo spesso abbiamo sentito parlare addirittura di denunce false, ma diciamo anche che riscrivere il reato di violenza sessuale sarebbe culturalmente ancora più potente, perché significa dire che solo un sì è un sì. E lì invece abbiamo visto una resistenza, c'era stata la stretta di mano, addirittura un voto, credo che sia la prima volta nella storia che c'è un voto unanime in un ramo del Parlamento e poi si blocca nell'altro ramo del Parlamento. Quindi mi verrebbe da dire a Giorgia Meloni: è questa l'unità che volevi?
0: Si avvia a conclusione il forum Ambrosetti di Cernobbio, tradizionale appuntamento settembrino dell'imprenditoria e del capitalismo italiani. La giornata di ieri ha visto il mondo delle imprese offrire il palco a diversi esponenti dell'estrema destra europea, come il giovane segretario del Rassemblement National francese Bardella, oppure l'ex generale Vannacci. Oggi sarà invece il giorno delle opposizioni, perlomeno italiane, con i leader del campo largo attesi tutti insieme a Villa d'Este. Che significato può avere questo appuntamento? Sentiamo il direttore di The Washington News, Andrea Di Stefano.
7: Non vedo un grande significato, diciamo, in prospettiva, se non ovviamente quello di fare da contraltare alla sfilata dei ministri che c'è stata fino ad oggi. Non difficile che possa emergere già fin d'ora qualche elemento sulla piattaforma comune dell'opposizione. La platea, una platea che ascolta prevalentemente con un occhio che è legato esclusivamente agli interessi delle grandi imprese e del business, quindi forse l'unico interrogativo che può esserci è quanto moderatismo dovrà essere messo in campo per non spaventare i grandi elettori con interessi economico-finanziari.
0: Oggi 6 settembre, il giorno in cui a livello globale la plastica che produciamo supera la nostra capacità di gestirla in sicurezza, di smaltirla o riciclarla. Le associazioni ambientaliste e ricercatori lo chiamano il Plastic Overshoot Day. Ogni anno, con l'aumentare delle capacità di gestione e smaltimento delle plastiche, questo giorno cade un po' dopo durante il corso dell'anno, significa che ricicliamo in percentuale ogni anno un po' di plastica in più sul totale di quella prodotta rispetto all'anno precedente, ma siccome la produzione aumenta sempre, la frazione di plastiche non gestite è in termini assoluti ogni anno più grande, come spiega Giorgio Bagordo del WWF Italia.
8: L'Italia si posiziona leggermente meglio rispetto a quella che è la media a livello globale. Siamo lontani da quelli che sono i migliori paesi performanti, abbiamo ad esempio il livello europeo, la Svizzera, la Francia, però ovviamente abbiamo anche paesi che sono molto molto indietro. Abbiamo, per esempio, guardando a quelli che sono paesi che danno sul mediterraneo, abbiamo l'Egitto, in cui Plastic Overshoot Day cade il 9 febbraio, e questo fa capire ovviamente la difficoltà anche di gestire un problema a livello globale. Quindi anche avendo un miglioramento di gestione, non è detto che la dispersione possa essere ridotta, tant'è che se guardiamo un attimo le statistiche, malgrado negli anni il Plastic Overshoot Day sia andato a migliorarsi nel tempo, per esempio nel 2021 ricadeva ad agosto nel 24, il 1 settembre l'anno scorso e il 4 settembre, quello che vediamo che in termini di dispersione, visto che comunque la percentuale di plastica gestita in maniera non corretta è comunque molto elevata, l'aumento di produzione porta a un aumento anche della dispersione in ambiente, e questo ci fa capire quanto sia un problema e quanto la gestione non sia solamente la soluzione, ma bisogna cercare di ridurre a monte quella che è la produzione e il consumo.
0: Sono le 8:46, si conclude qui questa edizione del giornale curata da Roberto Maggioni e Diana Santini. Le notizie tornano alle 10:30. Grazie a tutti voi per l'ascolto e buona giornata.
9: Il tuo 5 per 1000 per Emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 a Emergency. Info su emergency.it/5 per 1000.
10: Popolare Network.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 11, dove si segnalano rallentamenti per animali sulla strada tra Pistoia e Prato Ovest in direzione Firenze. Per i cantieri notturni in A11, domani notte in orario 22:06 sarà chiuso lo svincolo di Chiesino Zanese in entrata in direzione Firenze e in uscita per chi proviene da Pisa. La chiusura sarà ripetuta anche le notti di martedì 8, mercoledì 9, giovedì 10 e venerdì 11 settembre. Infine per i treni, sulla linea Borgo San Lorenzo Pontassieve, anche oggi interruzione del servizio ferroviario tra Vicchio e Dicomano per attività di manutenzione straordinaria. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
2: The 50s, the 60s, the 70s. This is Radio Trioldis. Feel the breeze of

0: Light My Fire Music Fest dal 31 agosto al 6 settembre. Concerti live, DJ set in vinile, cinema musicale, incontri con artisti, mostre, talk, momenti di benessere, ballo e poi buon cibo e buon bere. Un'occasione di incontro per sostenere una causa importante. Parte del ricavato sarà devoluto alla Fondazione Niccolò Galli. Light My Fire Music Fest dal 31 agosto al 6 settembre a Light, il Giardino di Marte, Viale Manfredo Fanti 1, Firenze. Ingresso gratuito.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.

0: Buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Sulla Fipili in direzione mare, code tra Livorno Porto e Livorno. Attenzione agli animali sulla strada tra San Miniato ed Empoli Ovest in entrambe le direzioni. Per i cantieri notturni in A11, domani notte in orario 22:06 sarà chiuso lo svincolo di Chiesino Zanese in entrata in direzione Firenze e in uscita per chi proviene da Pisa. La chiusura sarà ripetuta anche le notti di martedì 8, mercoledì 9, giovedì 10 e venerdì 11 settembre. Infine, per i treni sulla linea Borgo San Lorenzo Pontassieve, anche oggi interruzione del servizio ferroviario tra Vicchio e Dicomano per attività di manutenzione straordinaria. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
1: You're listening to Radio 3 Oldies.

0: Domenica, con regime di assoluta alta pressione sul nostro paese a garanzia di un tempo stabile e di un clima ancora molto caldo. Nelle prossime ore soleggiato su tutti i settori da nord a sud senza alcun disturbo da segnalare, cieli sereni quasi ovunque. Nel pomeriggio non sono attesi particolari cambiamenti, proseguiranno dunque condizioni anticicloniche su tutti i settori e farà ancora molto caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
1: The 50s, the 60s, the 70s. This is Radio Tre Oldies. Feel the breeze of

0: You're listening to Radio 3 Oldies.
1: Se un giorno resterai senza di me.

0: Light My Fire Music Fest dal 31 agosto al 6 settembre. Concerti live, DJ set in vinile, cinema musicale, incontri con artisti, mostre, talk, momenti di benessere, ballo e poi buon cibo e buon bere. Un'occasione di incontro per sostenere una causa importante. Parte del ricavato sarà devoluto alla Fondazione Niccolò Galli. Light My Fire Music Fest dal 31 agosto al 6 settembre a Light, il Giardino di Marte, Viale Manfredo Fanti 1, Firenze. Ingresso gratuito.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 15, dove tra Berceto e Pontremoli, per lavori e per il traffico intenso, si segnalano 2 km di coda in direzione La Spezia e 1 km di coda in direzione Parma. In A1 in direzione Roma, rallentamenti per traffico intenso sulla direttissima tra Firenzuola Mugello e Aglio. Spostandoci sulla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno, code tra Livorno-Porto e Livorno in direzione mare. Infine per i treni sulla linea Borgo-San Lorenzo-Pontassieve, anche oggi interruzione del servizio ferroviario tra Vicchio e Dicomano per attività di manutenzione straordinaria. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
3: You're listening to Radio 3 Oldies.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.

0: 10:30 minuti, Popolare Network, benvenuti le notizie. Ucraina, gli inviati americani Steve Witkoff e Jared Kushner incontreranno in giornata il presidente ucraino Volodymyr Zelensky dopo il colloquio di ieri a Mosca con Vladimir Putin. Abbiamo discusso di piani concreti per i passi successivi che saranno annunciati nelle prossime settimane, così hanno detto i due emissari di Donald Trump. In queste 72 ore di colloqui è in corso una tregua dagli attacchi sulle due capitali, Mosca e Kiev. Fuori dalle due città però la guerra prosegue. Nella notte i droni ucraini hanno attaccato una raffineria di petrolio a 150 km da Mosca e i russi hanno compiuto attacchi di vario tipo nella regione di Zaporizhia.
1: Ci sono stati attacchi israeliani nella striscia di Gaza. Secondo quanto riportato da fonti mediche palestinesi, ci sarebbero almeno 7 palestinesi feriti da attacchi che sono arrivati via mare. Le forze navali israeliane hanno infatti aperto il fuoco contro le tende che ospitavano sfollati civili nella zona di Al-Khalidi, nella parte nord-occidentale di Gaza City. Almeno 1.344 palestinesi sono stati uccisi e oltre 4.000 feriti negli attacchi israeliani dall'entrata in vigore del cessate il fuoco l'11 ottobre scorso.
0: E Israele ha annunciato di aver effettuato alcuni raid nel sud del Libano in risposta al lancio di droni a opera di Hezbollah contro alcuni soldati dell'esercito israeliano che erano in servizio nella zona di sicurezza. Secondo Beirut, questi raid hanno provocato almeno 4 morti, in particolare tra queste 2 donne.
1: Ultimo giorno di lavori alla Forum Ambrosetti di Cernobbio, il tradizionale appuntamento settembrino dell'imprenditoria e del capitalismo italiani. La giornata di ieri ha visto il mondo delle imprese offrire il palco a diversi esponenti dell'estrema destra europea. Oggi sarà invece il giorno dell'opposizione con i leader del campo largo attesi tutti insieme a Villa d'Este. Gli organizzatori hanno reso pubblici proprio stamattina i risultati di un sondaggio tra i partecipanti al forum, da cui emerge che il 68% degli imprenditori industriali presenti promuove a pieni voti il governo Meloni, l'86% boccia l'operato dell'opposizione. È un modo per metterci a nostro agio, il commento ironico di Angelo Bonelli dei Verdi, oggi sul palco con gli altri leader del campo largo.
0: Urne aperte nella regione tedesca della Sassonia, gli aventi diritto al voto sono appena 1.700.000, il 3% dell'elettorato tedesco, ma il rinnovo del Parlamento della regione dell'ex Germania orientale ha un alto valore politico, il partito di estrema destra dell'AfD è dato in larghissimo vantaggio e potrebbe centrare la maggioranza assoluta dei voti. Se andasse a finire così sarebbe la prima volta dal 1945 che una regione tedesca viene guidata da un partito di chiara ispirazione neonazista. Nel programma di AfD si parla di scuole separate per stranieri e disabili, di remigrazione, di abolizione dell'obbligo scolastico e di arte al servizio dello spirito tedesco.
1: In Nepal una donna è stata salvata dalle macerie della sua casa 10 giorni dalla disastrosa alluvione provocata dal collasso di un ghiacciaio himalayano. Una squadra di polizia l'ha trovata per caso durante un'operazione di ripulitura della zona da fango e detriti. Completamente coperta di fango, la 64enne è stata trasportata in elicottero a Kathmandu per ricevere cure mediche. Nel complesso tra Tibet e Nepal le vittime accertate dell'alluvione salgono a 1.375, almeno 5.500 persone risultano ancora disperse.
0: Dieci e 34 minuti è tutto per questa edizione, la prossima il giornale alle 13, grazie per l'ascolto, a più tardi.
2: Il tuo 5 per 1000 per Emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 a Emergency. Info su emergency.it/5 per 1000.
3: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
4: Popolare Network.

50s, the 60s, the 70s. This is Radio Triolis.

0: Light My Fire Music Fest dal 31 agosto al 6 settembre. Concerti live, DJ set in vinile, cinema musicale, incontri con artisti, mostre, talk, momenti di benessere, ballo e poi buon cibo e buon bere. Un'occasione di incontro per sostenere una causa importante. Parte del ricavato sarà devoluto alla Fondazione Niccolò Galli. Light My Fire Music Fest dal 31 agosto al 6 settembre a Light, il Giardino di Marte, Viale Manfredo Fanti 1, Firenze. Ingresso gratuito.
1: Porta sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.
2: C'est le matin, le soleil pointe à l'horizon.

pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

Sembra quasi un sogno ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. In A15, 3 km di coda tra Berceto e Pontremoli in direzione La Spezia. In A1 verso Bologna, rallentamenti tra Calenzano Sesto Fiorentino e il bivio con la variante di Valico Baccheraia. Per il momento

0: Invece il traffico scorre in maniera regolare sulla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno. Per i cantieri notturni in A11, domani notte in orario 22.06 sarà chiuso lo svincolo di Chiesino Zanese in entrata in direzione Firenze e in uscita per chi proviene da Pisa. Infine per i treni sulla linea Borgo San Lorenzo Pontassieve anche oggi interruzione del servizio ferroviario tra Vicchio e Dicomano per attività di manutenzione straordinaria. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
1: Radio 3 Network.

Porta sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

Sembra quasi un sogno ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: Gli inviati americani Witkoff e Kushner incontreranno tra poco Zelensky. È necessario che la pace post bellica abbia un carattere dignitoso, ha detto il presidente ucraino prima dell'inizio del vertice. In Germania, dopo 80 anni, un partito di ispirazione neonazista, la AfD, potrebbe tornare al potere e governare una regione, la Sassonia. Urne aperte, si vota fino alle 18. Libano, 4 morti, una ventina di feriti in attacchi dell'esercito israeliano. A Gaza spari sulle tende degli sfollati, tra i feriti anche alcuni bambini. Nel giornale radio la testimonianza del capo progetto di Emergency nella striscia. Spese militari, welfare, politica per il lavoro. Al forum di Cernobbio le ricette dei leader dell'opposizione. Ieri gli industriali hanno offerto il palco a esponenti dell'estrema destra italiana ed europea. Stasera la chiusura col ministro Giorgetti. Sono le 13:01, buongiorno ascoltatori e ascoltatrici, il giornale radio. Gli inviati americani Steve Witkoff e Jared Kushner sono arrivati nella capitale ucraina, Kiev. Tra poco incontreranno il presidente ucraino Zelensky dopo le oltre 3 ore di colloquio ieri a Mosca con Vladimir Putin. Abbiamo discusso di piani concreti che saranno annunciati nelle prossime settimane, hanno detto ieri i due emissari di Donald Trump. E il presidente ucraino poco fa sui suoi profili social ha scritto che sono necessarie garanzie di sicurezza e che la pace post bellica abbia un carattere dignitoso. Come arriva Kiev a questi colloqui? Sentiamo il nostro collaboratore Sabato Angeli.
1: L'Ucraina si trova in una posizione negoziale molto difficile. Da un lato è evidente, perché l'hanno detto i diretti interessati, che a Kiev converrebbe un cessate il fuoco immediato. Dall'altro, dimostrarsi troppo frettolosi è interpretato come un segno di debolezza in questi contesti. L'arrivo degli inviati USA Steve Witkoff e Jared Kushner oggi a Kiev è un passaggio fondamentale per tentare di trovare una sintesi. Gli uomini di Trump incontreranno Zelensky dopo aver parlato direttamente con Putin e ciò solleva il presidente ucraino dalla responsabilità di fare il primo passo, ma lo inchioda nella difficile posizione di chi non può rilanciare. Se, come è scontato, i russi hanno insistito sull'ottenimento della parte restante del Donetsk, gli ucraini dovranno dire dei nuovi no, oppure tentare soluzioni alternative, come l'istituzione di una zona franca senza militari, che finora non hanno riscosso successo né tra i propri soldati né tra quelli nemici. In ogni caso a Zelensky serviva questo colloquio con gli statunitensi, perché se sulla pace si protrarrà l'attesa, sulle forniture militari e magari sull'autorizzazione a utilizzare altri mezzi per colpire i russi in profondità, si può trovare un compromesso. E con l'inverno alle porte, Kiev spera davvero di riuscire ad aumentare le sue capacità di contraerea prima che mezza Ucraina sia di nuovo al buio, per il quinto anno consecutivo. Inoltre, se Mosca dovesse insistere con l'intensità e la frequenza dei raid delle ultime settimane, è evidente che anche a livello mediatico la situazione per Zelensky precipiterebbe. Ottenere sistemi per resistere fino a quando non si troverà un vero compromesso con Mosca è l'imperativo, almeno per ora.
0: Per le 72 ore della missione diplomatica è in vigore una tregua dagli attacchi sulle due capitali, Mosca e Kiev. Fuori dalle città però la guerra continua. Nella notte droni ucraini hanno colpito una raffineria di petrolio circa 150 chilometri da Mosca, mentre le forze russe hanno effettuato attacchi di diverso tipo, in particolare nella regione di Zaporizhia. Intanto l'estrema destra europea si sta compattando attorno all'idea di tagliare gli aiuti economici e militari all'Ucraina. Sentiamo il servizio da Parigi.
2: L'economia, per raddrizzare i conti pubblici della Francia, i peggiori dei grandi paesi europei dopo 10 anni di macronismo, cominciano con la chiusura del rubinetto dei fondi destinati a sostenere l'Ucraina. A dirlo, in piena campagna presidenziale francese, Louis Alliot-Marie, storico vicepresidente del Rassemblement National, nonché sindaco di Perpignan, la sola città del paese di più di 100.000 abitanti governata dall'estrema destra. Chiudere il rubinetto dei fondi all'Ucraina per risparmiare, perché, conclude il dirigente lepenista, che fu anche compagno di vita della candidata Marine Le Pen, bisogna saper chiudere una guerra. Articolato alle priorità nazionali, il messaggio è chiaro e difficilmente equivocabile. Con Marine Le Pen all'Eliseo e l'estrema destra al governo, la Francia, fin qui alleata di ferro di Zelensky e all'origine della coalizione dei paesi cosiddetti volenterosi, principale sostegno dell'Ucraina dopo la defezione più o meno conclamata dell'amministrazione Trump, sarebbe pronta a sfilarsi dal famigerato appoggio indefettibile a Kiev, predicato e praticato dal presidente presidente Macron. Posizione finora solo presunta o vagheggiata dal partito leppenista e che diventa molto più concreta e consistente con le dichiarazioni di Alliot-Marie, uno dei pezzi da 90 del Rassemblement National, in linea peraltro con le prese di posizione di diversi leader europei della destra nazionale identitaria, generalmente tiepidi.

0: quando non proprio refrattari nel sostegno all'Ucraina e indulgenti quando non proprio ammiccanti verso la Russia di Putin. Reazione immediata del principale candidato post-macronista Edouard Philippe, che denuncia un'estrema destra platealmente filorussa, a cui ha risposto Marine Le Pen ricordando che fu Macron nel 2017 con lo stesso Edouard Philippe primo ministro ad accogliere Putin con tutti gli onori a Versailles. Da Parigi Francesco Giorgini per Popolare Network.
1: In Germania si sta votando nella regione della Sassonia Anhalt, i seggi chiuderanno alle 18, sono elezioni importanti perché per la prima volta dal 1945 un partito di estrema destra di ispirazione neonazista, l'AfD, potrebbe vincere e tornare al potere, una vittoria che riguarderà una regione ma che avrà conseguenze politiche sull'ascesa dell'estrema destra anche nel resto del paese. Sentiamo Arturo Winters, politologo da Berlino.
2: L'AfD al momento è oltre il 40% nei sondaggi in Sachsen-Anhalt, ha serie possibilità quindi di vincere e una volta vinto quello che propone di fare è lavorare lì dove può, cioè sostanzialmente riformando l'educazione, perché l'educazione è nella competenza del Sachsen-Anhalt e lì si vuole fortificare il ruolo della famiglia classica contro quello che loro chiamano le follie gender, per esempio, e un'educazione a loro parere ideologico. Va però specificato che lo stesso candidato come primo ministro specifica che in realtà di tutto quello che c'è nel programma e che vuole fare potrà realizzare molto poco, perché le competenze e soprattutto le finanze non danno molto spazio di gioco. Quindi per l'AfD questo lo stesso candidato lo designa solo come l'inizio della fine del sistema classico, insomma l'inizio di una rivoluzione. Se questo poi capiterà e si seguirà veramente che cosa succede in Sachsen-Anhalt sarà da vedere. Di certo è un banco di prova per vedere se la AfD almeno mediaticamente, pur andando al governo da sola, riuscirebbe a mantenere veramente un ruolo di opposizione all'interno del sistema federale o se a quel punto problemi nel Land le ricadrebbero sui piedi.
1: Almeno 4 persone sono morte questa mattina in distinti attacchi dell'esercito israeliano nel sud del Libano. Si contano anche una decina di feriti. L'esercito di Tel Aviv ha presentato le azioni come una risposta al lancio di 2 droni da parte di Hezbollah contro le truppe di occupazione. Tra le vittime e i feriti si contano diverse donne e bambini. Le operazioni dell'esercito israeliano continuano anche a Gaza, dove da questa mattina, secondo l'emittente Al Jazeera, almeno 7 persone sono rimaste ferite quando le forze navali israeliane hanno aperto il fuoco contro le tende che ospitavano sfollati civili nella zona di Al-Khalidi, la parte nord-occidentale di Gaza City. Ad Deir el-Bala, nel centro della striscia, noi abbiamo raggiunto Jacopo Intini, coordinatore progetto di Emergency a Gaza.
3: Da ottobre di fatto è stato un continuo, poi ovviamente ci sono stati dei periodi di maggiore escalation, altri di calma, ecco, però comunque le operazioni militari non si sono di fatto mai fermate, ecco. E questa è una fase in cui praticamente ci sono quotidiane operazioni di terra, ecco, soprattutto a ridosso della linea gialla, quindi noi sentiamo continuamente, insomma, esplosioni dovute a demolizioni controllate di interi edifici. E in più c'è comunque una anche ridefinizione di quelle che sono le linee di confine. Ci sono alcune zone che comunque sono ancora diciamo popolate a ridosso della linea gialla, però comunque ci sono continue attività militari che tendono a spingere la popolazione verso ovest. Noi continuiamo a fare quello che abbiamo sempre fatto, ecco, quindi fare il possibile per sostenere la popolazione. Non è facile proprio perché i medicinali e comunque gli item medici non entrano. Negli ultimi mesi lo 0,5% di quello che è entrato nella striscia di Gaza è relativo comunque a medicinali oppure supply mediche. La popolazione ne risente ovviamente. Faccio l'esempio dei pazienti con malattie croniche. Faccio un esempio: un paziente con diabete in Italia controlla livelli di glicemia almeno 3-4 volte al giorno. Qui un paziente con diabete riesce a farsela controllare 1-2 volte a settimana, quindi diventa molto complicato poter gestire casi di questo tipo.
1: Ultima giornata del Forum di Cernobbio, tradizionale appuntamento settembrino dell'imprenditoria italiana. La giornata di ieri ha visto il mondo delle imprese offrire il palco a diversi esponenti dell'estrema destra europea. Oggi invece partecipano ai lavori, oltre a diversi ministri del governo, tutti i leader dell'opposizione. Infatti alla sessione partecipano Angelo Bonelli, Matteo Renzi, Elly Schlein e Giuseppe Conte, collegato da remoto. Il confronto si articola tra le altre cose sui temi delle politiche del lavoro, su quello delle spese militari. Stamattina gli organizzatori hanno reso pubblici i risultati di un sondaggio tra i partecipanti al forum, da cui emergerebbe che il 68% degli imprenditori industriali presenti promuove a pieni voti il governo Meloni e che di contro l'86% di loro boccia l'operato delle opposizioni. Un uomo è morto sul lavoro, un altro è rimasto ferito in un incidente avvenuto in una vigna al confine tra le province di Trapani e Palermo in Sicilia. La vittima, un uomo di 67 anni, è rimasta incastrata in una vendemmiatrice. Il ferito è stato trasportato in elisoccorso all'ospedale civico in gravi condizioni con diversi traumi. Nelle zone sotto stress abitativo, in cui i prezzi delle case stanno al di sopra di una certa soglia paragonati ai redditi medi, gli stati potranno imporre limitazioni agli affitti brevi. È il succo del regolamento, per ora reso pubblico in bozza, che sarà presentato su questo tema a Bruxelles il prossimo mercoledì e contro cui perlomeno in Italia si sono già scagliati, definendolo irricevibile, i partiti della destra. Ma di cosa si tratta? Sentiamo Federico Baccini.
4: È quasi tutto pronto a Bruxelles per la nuova legge europea sull'edilizia accessibile e quello che emerge dalle prime indiscrezioni è una stretta sugli affitti brevi per cercare di mettere un freno alla crisi abitativa. La Commissione presenterà il prossimo 9 settembre il piano per provare a dare finalmente una coerenza a livello europeo agli sforzi degli enti locali che vogliono limitare le speculazioni sulla casa favorite da Airbnb, Booking e altre società di affitti turistici a breve termine. Secondo quanto si legge nell'ultima bozza della proposta di regolamento, questo dovrebbe diventare possibile se l'area coinvolta è considerata sotto stress abitativo. Prima di tutto, dunque, vanno definiti i criteri per determinare cosa costituisca uno stress abitativo. Si parte dal rapporto tra prezzo degli alloggi e reddito medio di un nucleo familiare, la sua crescita nell'ultimo decennio e altri indicatori socio-economici che consentono di dimostrare che è improbabile che la crisi abitativa si attenui in futuro. In queste aree, le amministrazioni locali potranno introdurre restrizioni agli affitti brevi e alle seconde case destinate a turismo o investimento, dunque immobili diversi dalla residenza principale dell'host, lasciando escluso chi affitta occasionalmente la casa in cui vive. Le nuove norme avranno la forma di regolamento, cioè saranno vincolanti allo stesso modo in tutto il territorio dell'Unione, con raccomandazioni per aumentare l'offerta di case accessibili, recuperare gli immobili vuoti e ampliare gli alloggi sociali. Per entrare in vigore servirà però il via libera sia del Parlamento europeo sia dei 27 governi, con le pressioni dei gruppi di interesse degli affitti brevi che potranno ancora avere un impatto sulla normativa che poi entrerà in vigore. Da Bruxelles, Federico Baccini per Popolare Network.
1: Sono proseguiti anche questa mattina i lavori per contenere i danni a asportare il gasolio e gli altri idrocarburi finiti nel Naviglio Grande a Milano. L'emergenza è stata dichiarata conclusa ieri sera, dopo che le barriere installate dai vigili del fuoco e gli interventi di aspirazione hanno consentito di bloccare quasi tutta la sostanza prima dell'ingresso in Darsena, dove restano solo tracce superficiali in fase di assorbimento. La chiazza, partita dal Magentino, ha percorso circa 28 chilometri raggiungendo Milano e provocando danni alla biodiversità e alla fauna. Resta ora da capire chi e come abbia provocato lo sversamento. L'ipotesi è quella di uno smaltimento illecito nella fognatura, proprio nell'area di Magenta. Sentiamo l'assessore alla protezione civile del comune di Milano, Marco Granelli.
5: La gran parte della chiazza è stata asportata. Abbiamo portato via 5 autobotti di materiali, quindi sono ingenti quantità, quindi più del 90% dei materiali sono stati recuperati e tolti dall'acqua. Abbiamo bisogno di conoscere cosa sia successo. Qui si continua appunto a dire una dispersione da una fognatura, un guasto, una rottura o uno sversamento illecito. Ecco, bisogna conoscere le cause. Sicuramente per se ci sono dei comportamenti illeciti individuali responsabili e comunque per prevenire questi episodi. Il nostro sistema dei navigli e dell'agricoltura milanese, oltre che della bellezza dei luoghi che viviamo, è troppo importante e fragile da questo punto di vista. Io ho parlato con CAP dai primi momenti, loro mi dicevano che si sono ritrovati questa cosa in fognatura e non sanno da dove viene. Io vorrei che su questo, ripeto, Regione, CAP devono sicuramente approfondire e dobbiamo sapere in fretta, quanto prima, cosa sia successo, comunque per prevenire. Non possiamo rischiare.
1: In chiusura andiamo alla mostra del cinema di Venezia con la nostra Barbara Sorrentini.
6: Mannaggia, avrei tanto voluto parlare dell'attualità politica. Vabbè, sarà per la prossima volta. Parole di Nanni Moretti alla notizia che è scaduto il tempo dell'incontro con i giornalisti a Venezia 83, dove è in concorso per il Leone d'Oro. Eppure, anche se succederà questa notte un film che parla d'amore, di relazioni parentali, di luoghi sentimentali, un senso politico c'è sempre, come in tutto il suo cinema. Quando ero giovane volevo fare sempre lo stesso film, possibilmente ogni volta più bello. Ora ho cambiato idea. In effetti è la prima volta che il regista, assente dal lido dai tempi di Palombella Rossa nel 1989, si concentra esclusivamente sulla passione sfrenata dei due protagonisti, Jasmine Trinca e Louis Garrel. Un incontro che si ripete nel tempo, fino a trovare forse una soluzione. Intorno a questa relazione ci sono gli altri legami, quelli coniugali, quelli con i figli e i genitori. Tratto ancora una volta da un libro di Escolnevo, pur affidandosi fedelmente alla pagina scritta, Moretti mette in scena aspetti che appartengono a una quotidianità universale in cui è possibile ritrovare qualcosa in una sorta di privato che diventa pubblico. E qui sta il senso politico. Tutto accade in un viaggio che va da Oslo a Roma, passando dal concerto di Bruce Springsteen a San Sebastian, in una scena commovente tra padre e figlio che è costata quasi più di tutto il film.
1: Le 13:16 è tutto per questa edizione curata da Diana Santini e Roberto Maggioni. Le notizie tornano alle 15:30. Grazie a tutti voi per l'ascolto. A più tardi.
7: Il tuo 5 per 1000 per Emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 a Emergency. Info su emergency.it/5 per 1000.
8: Popolare Network.
9: Light My Fire Music Fest, dal 31 agosto al 6 settembre. Concerti live, DJ set in vinile, cinema musicale, incontri con artisti, mostre, talk, momenti di benessere, ballo e poi buon cibo e buon bere. Un'occasione di incontro per sostenere una causa importante. Parte del ricavato sarà devoluto alla Fondazione Niccolò Galli. Light My Fire Music Fest, dal 31 agosto al 6 settembre, a Light, il Giardino di Marte, Viale Manfredo Fanti 1, Firenze. Ingresso gratuito.
10: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
11: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. In A1 verso Bologna, rallentamenti tra Calenzano Sesto Fiorentino e il bivio con la variante di Valico Baccheraia. In A15, 2 km di coda per lavori tra Berceto e Pontremoli verso La Spezia. Per il momento invece il traffico scorre in maniera regolare sulla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno. Per i cantieri notturni in A11, domani notte in orario 22:06 sarà chiuso lo svincolo di Chiesino Zanese in entrata in direzione Firenze e in uscita per chi proviene da Pisa. Infine per i treni sulla linea Borgo San Lorenzo Pontassieve anche oggi interruzione del servizio ferroviario tra Vicchio e Dicomano per attività di manutenzione straordinaria. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
12: Domenica, con regime di assoluta alta pressione sul nostro paese a garanzia di un tempo stabile e di un clima ancora molto caldo. Nelle prossime ore soleggiato su tutti i settori da nord a sud senza alcun disturbo da segnalare, cieli sereni quasi ovunque. Nel pomeriggio non sono attesi particolari cambiamenti, proseguiranno dunque condizioni anticicloniche su tutti i settori e farà ancora molto caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
13: Radio 3 Network.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

conchiglie e come fanno ad arrivare lungo le spiagge affollate, se dal cielo non scendono scale, se dal mare non arrivano strade, probabilmente sono

Sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

Radio 3 Network.

0: Il Giardino di Marte, Viale Manfredo Fanti 1, Firenze. Ingresso gratuito.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa del traffico intenso si registrano rallentamenti tra Calenzano e il Bivio con la variante di Valico verso Bologna. In Fipili invece, a causa di lavori, possibili rallentamenti sul ramo di Livorno tra Interporto Toscano Ovest e l'allacciamento con la 12 Colle Salvetti in direzione Firenze. Sulla regionale 2 case all'interno del chilometro 270, chiusura per un tratto di 150 metri a causa di lavori in entrambe le direzioni fino al 3 novembre. Treni riprenderà da domani, lunedì 7 settembre, il servizio ferroviario sulla linea Ponta Sieve-Borgo San Lorenzo. Per maggiori dettagli consultare i nostri canali social. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Radio 3 Network.

Sembra quasi un sogno ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.
2: Quello traumatico. Quello muscolare.
3: Oi, oi.
2: Quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
1: Popolare Network.

0: Buon pomeriggio, le notizie delle 15.30.
1: A Kiev è iniziato l'incontro tra il presidente ucraino Zelensky e gli inviati statunitensi Witkoff e Kushner. È la prima volta che i due emissari di Donald Trump arrivano nella capitale ucraina. E la loro visita segue quella di ieri a Mosca, dove avevano parlato con Vladimir Putin. Da capire se questi colloqui incideranno sulla guerra tra Ucraina e Russia. Da Mosca, intanto, il ministro degli esteri Lavrov è tornato a parlare dell'accusa del governo tedesco alla Russia di essere responsabile per il drone esplosivo scoperto un mese fa all'aeroporto di Lipsia. Hanno trovato un drone e hanno detto che era russo, ma nessuno si è preso la briga di indagare. In linea di massima, questo è l'inizio di una vera guerra, ha detto Lavrov.
0: In Germania affluenza alta alle elezioni regionali in Sassonia-Anhalt, che potrebbero segnare il ritorno al potere dell'estrema destra nel paese, anche se appunto solo a livello regionale, almeno per ora. A mezzogiorno aveva votato quasi il 35% dell'elettorato, 12 punti in più rispetto alla stessa ora di 5 anni fa, e questa tendenza si sta rafforzando, perché proprio in questi minuti arriva un nuovo dato sulle 14, quando l'affluenza era intorno al 54%, cioè il doppio rispetto al dato della stessa ora di 5 anni fa. I sondaggi danno Alternative für Deutschland in netto vantaggio, ma è da capire se alla fine il partito di ispirazione neonazista avrà i seggi necessari per governare, come sperano anche le destre radicali di altri paesi europei.
1: La crescita del PIL italiano nel 2026 potrebbe avvicinarsi all'1%, al di sopra delle previsioni dei documenti programmatici. Così il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti, ospite oggi del Forum Ambrosetti di Cernobbio, sulla procedura di infrazione dell'Unione Europea, Giorgetti ha detto che il prossimo 22 settembre si saprà se l'Italia sarà dentro o fuori il limite del 3% di deficit. Non siamo stati dei fenomeni, ma la barca è rimasta in galleggiamento. Vi posso assicurare che l'Italia è molto più rispettata all'estero che in casa, ha concluso il ministro dell'Economia.
0: Due ragazzi di 18 e 20 anni sono morti mentre stavano assistendo a una gara di rally fra Trapani e il Monte Erice in Sicilia. Il pilota di una vettura è uscito di pista e ha travolti, ferito anche un commissario di gara che però non sarebbe in pericolo di vita. In un'altra corsa di rally nell'entroterra genovese, il copilota di un equipaggio in gara è morto sul colpo dopo l'impatto con un albero seguito a un'uscita di strada. E ieri pomeriggio alla Rally Mille Miglia di Brescia uno spettatore di 63 anni era stato investito e ucciso. La procura in questo caso ha aperto un fascicolo d'indagine per omicidio colposo.
1: Meno armi e più cure palliative, lo slogan è di Renzo Pegoraro, presidente della Pontificia Accademia per la Vita, che parlando con Avvenire, la testata dei vescovi italiani, ha contestato la legge sul suicidio assistito approvata in Veneto pochi giorni fa. Ma non si è fermato a questo. Chi si propone come difensore della vita deve anche trovare i soldi per le cure palliative, ha detto Pegoraro, chiedendo quindi maggiori finanziamenti per questo tipo di cure, oltre a ribadire il no del Vaticano a provvedimenti come quelli votati in Veneto e in altre regioni, in particolare Emilia-Romagna, Toscana e Sardegna.
0: In Indonesia 8 aeroporti hanno sospeso le loro attività a causa dell'eruzione del vulcano Anak Krakatau. Tra gli scali bloccati dalla cenere dispersa nell'aria c'è quello della capitale Giacarta. Complessivamente sono centinaia gli aerei rimasti a terra. L'eruzione è iniziata venerdì sera ed è continuata anche nelle ultime ore. Buon ascolto.
2: Popolare Network.
3: Radio 3 Network.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: Light My Fire Music Fest dal 31 agosto al 6 settembre. Concerti live, DJ set in vinile, cinema musicale, incontri con artisti, mostre, talk, momenti di benessere, ballo e poi buon cibo e buon bere. Un'occasione di incontro per sostenere una causa importante. Parte del ricavato sarà devoluto alla Fondazione Niccolò Galli. Light My Fire Music Fest dal 31 agosto al 6 settembre a Light, il Giardino di Marte, Viale Manfredo Fanti 1, Firenze. Ingresso gratuito.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1 dove per un incidente avvenuto al chilometro 286 e 900, 2 km di coda tra l'allacciamento con la 11 e Firenze Impruneta, con chiusura dello svincolo di Firenze Scandicci in direzione Roma. In direzione Bologna invece rallentamenti per traffico intenso tra Calenzano e il Bivio, con la variante di Valico. Passiamo sulla Fipili, sul ramo di Livorno, a causa di lavori possibili rallentamenti tra Interporto Toscano Ovest e l'allacciamento con la 12 Colle Salvetti in direzione Firenze. Treni per un guasto tecnico a un passaggio a livello tra Pisa Centrale e Navacchio. I convogli percorrenti la linea Firenze-Pisa-Livorno potrebbero subire ritardi, variazioni o cancellazioni. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

Porta sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

0: voglio male.
1: Radio 3 Network.

pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

Sembra quasi un sogno ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net. Stop.

Light My Fire Music Fest dal 31 agosto al 6 settembre. Concerti live, DJ set in vinile, cinema musicale, incontri con artisti, mostre, talk, momenti di benessere, ballo e poi buon cibo e buon bere. Un'occasione di incontro per sostenere una causa importante. Parte del ricavato sarà devoluto alla Fondazione Niccolò Galli. Light My Fire Music Fest. Light My

senza volto, ritratte senza volto.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.
2: Buon pomeriggio, le notizie delle 17.30. In Germania tra mezz'ora chiudono le urne per le regionali in Sassonia-Anhalt che potrebbero segnare il ritorno al potere dell'estrema destra per la prima volta dai tempi del nazismo nel paese, anche se solo a livello locale, almeno per ora. L'ultimo dato sull'affluenza risale alle 14 ed è molto alto, circa il 54%, il doppio rispetto alla stessa ora delle elezioni precedenti nella stessa regione. I sondaggi danno l'AfD in netto vantaggio, ma è da capire se alla fine il partito di ispirazione neonazista avrà i seggi necessari per governare.
3: A Kiev è finita una prima parte dei colloqui tra Ucraina e Stati Uniti, iniziati alcune ore fa con l'arrivo in città degli inviati americani Witkoff e Kushner, accolti dal presidente ucraino Zelensky. Secondo indiscrezioni, una parte consistente dell'incontro sarebbe stata dedicata alle necessità dell'Ucraina in vista dell'inverno, con il rischio di una nuova campagna di bombardamenti russi contro le infrastrutture energetiche. Abbiamo avuto una discussione molto significativa, sostanziale, importante, siamo molto incoraggiati e non vediamo l'ora di continuare questo dialogo, ha detto Witkoff, che ieri, sempre insieme a Kushner, era a Mosca per parlare con Vladimir Putin, a cui avrebbe rivolto queste parole, secondo il racconto dello stesso Witkoff, alle televisioni russe. Grazie per averci ospitato, eravamo seduti fuori poco fa e stavamo parlando di quando andremo in pensione, avremo storie e ricordi incredibili e i suoi saranno in cima alla lista.
2: In India, nella capitale Delhi, è crollato un edificio residenziale. Secondo dei testimoni ci sarebbero decine di studenti intrappolate sotto le macerie. La rete indiana NDTV parla di almeno una vittima e di due persone in condizioni critiche. Sei persone al momento sarebbero state estratte vive dai resti del palazzo.
3: Il collettivo di attivisti autistici Inventati ha annunciato la chiusura. Noi ci fermiamo, ma la resistenza e le idee no. Restiamo umani, si legge nel comunicato pubblicato oggi sul blog ufficiale del gruppo. Sono stati 25 anni bellissimi, la concreta possibilità di poter essere causa di conseguenze penali o finanziarie per qualcuno che ci è vicino o che anche solo interagisce con noi non ci permette altre scelte. A brevissimo spiegheremo come salvare il contenuto dei blog, mail, siti, si legge nella nota. Nei giorni scorsi l'amministrazione degli Stati Uniti aveva inserito Autistici Inventati nella lista di gruppi considerati terroristici e chiuso l'indirizzo di autistici.org. Dopo l'annuncio delle sanzioni statunitensi, l'istituto di credito Banca Etica aveva deciso in modo unilaterale la chiusura del conto in banca del collettivo.
2: La crescita del PIL nel 2026 potrebbe avvicinarsi all'1%, al di sopra delle previsioni dei documenti programmatici, lo ha detto il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti, ospite oggi del forum Ambrosetti di Cernobbio. Sulla procedura di infrazione europea, Giorgetti ha detto che il prossimo 22 settembre si saprà se l'Italia sarà dentro o fuori il limite del deficit del 3%. Non siamo stati dei fenomeni, ma la barca è rimasta in galleggiamento e vi posso assicurare che l'Italia è molto più rispettata all'estero che in casa, ha concluso il ministro dell'economia.
3: Andrea Chini Antonelli ha vinto il Gran Premio di Formula 1 di Monza, il primo pilota italiano a riuscirci negli ultimi 60 anni. Antonelli era partito dalla 19esima posizione, è stato protagonista di una rimonta eccezionale con cui consolida il suo primo posto in classifica generale. In avvio di Gran Premio, dopo tre giri, la gara è stata sospesa per circa mezz'ora per un'uscita di pista di Charles Leclerc. Il pilota della Ferrari è andato a sbattere con violenza contro le barriere laterali, è stato sottoposto ad accertamenti medici. Leclerc è comunque sceso autonomamente dalla sua monoposto.
2: La prossima edizione del giornale radio alle 19.30. Buon ascolto.
4: Il tuo 5 per 1000 per Emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 a Emergency. Info su emergency.it/5 per 1000.
1: Popolare Network.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa del traffico intenso si registrano code a tratti tra Calenzano e il Bivio con la variante di Valico verso Bologna. Code a tratti per traffico intenso anche in A11 tra Lucca Est e Alto Pascio in direzione Firenze. In A12 invece per un incidente avvenuto al chilometro 99, 8 km di coda tra Carrara e l'allacciamento con la 15 in direzione Genova. Passiamo sulla Fipili, dove per un veicolo in avaria ora rimosso si segnalano ancora 2 km di coda tra Ponte d'Ovest e Ponsacco e Montopoli Valdarno verso Firenze. Città di Firenze, possibili disagi lunedì 7 e martedì 8 settembre per le operazioni di rifacimento della segnaletica in via Mannelli a seguito del cambio di viabilità sulla direttrice via Mannelli, piazza Alberti, via De Santis. I dettagli sui nostri canali social. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
2: Porta sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

0: Radio 3 Network.
1: Se fossi stato figlio di nessuno, senza niente da risolvere, senza chiederlo alle stelle, ma se fossi stato un altro, non saresti qui vicino.

pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

Sembra quasi un sogno ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

Light My Fire Music Fest, dal 31 agosto al 6 settembre. Concerti live, DJ set in vinile, cinema musicale, incontri con artisti, mostre, talk, momenti di benessere, ballo e poi buon cibo e buon bere. Un'occasione di incontro per sostenere una causa importante.

0: Il bivio con la variante di Valico verso Bologna. Code a tratti per traffico intenso anche in A11 tra Lucca Est e Montecatini Terme in direzione Firenze. In A12 invece per un incidente ormai risolto, code a tratti tra Massa e Sarzana in direzione Genova. Passiamo sulla Fipili dove si registra un chilometro di coda per un veicolo fermo in avaria tra Lastra Signa e Ginestra Fiorentina in direzione Mare. In direzione Firenze code a tratti per traffico intenso tra il bivio Pisa-Livorno ed Empoli Ovest. Città di Firenze possibili disagi lunedì 7 e martedì 8 settembre per le operazioni di rifacimento della segnaletica in via Mannelli a seguito del cambio di viabilità sulla direttrice via Mannelli, piazza Alberti, via De Santis. I dettagli sui nostri canali social. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
1: Library, jazz, lounge. Questa è la colonna sonora del tuo aperitivo. Aperisound.

Library, Jazz, Lounge. Questa è la colonna sonora del tuo aperitivo. Su Radio 3 Network c'è Aperisound.

Aperi Sound, l'aperitivo musicale di Radio 3 Network. Tutti i giorni dalle 19 alle 20.

0: Persistenza dell'anticiclone subtropicale sull'Italia, dove sole e caldo saranno prevalenti anche in questo inizio di settimana. Nella prima parte della giornata nessun disturbo da segnalare, ma con un po' di nubi in più al nord. Caldo. Nel pomeriggio instabilità in aumento al settentrione, dove potrebbero anche verificarsi dei rovesci, specialmente a ridosso dei rilievi. Poche variazioni altrove, con sole e massime fino a 36 gradi al centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
1: Library, jazz, lounge. Questa è la colonna sonora del tuo aperitivo. Su Radio 3 Network c'è Aperisound.

Library, Jazz, Lounge. Questa è la colonna sonora del tuo aperitivo. Su Radio 3 Network c'è Aperisound. Sound.

jazz, lounge. Questa è la colonna sonora del tuo aperitivo. Su Radio 3 Network c'è Aperisound. Sound.

Library, Jazz, Lounge. Questa è la colonna sonora del tuo aperitivo. Su Radio 3 Network c'è Aperisound.

può sentire così strana ogni volta che ti dico amore. Mille e mille volte ti ho già chiamato amore. Neppure ogni volta è come se mi sentissi sospesa su un ponte fra due nuvole. Amore, l'azzurro che mi circonda si riempie della tua immagine. Oh amore, amore mio grande, come ti amo. È una dolce follia la mia, è meravigliosa. Ti amo, te lo dico sussurrando. Ti amo, te lo dico con tutta la forza del mio amore. Ti amo. Quante volte ho sognato di poter sfiorare il tuo viso con una carezza. Ti amo. Ti amo d'amore.

Library, jazz, lounge. Questa è la colonna sonora del tuo aperitivo. Su Radio 3 Network c'è Aperisound.

Library, Jazz, Lounge. Questa è la colonna sonora del tuo aperitivo. Su Radio 3 Network c'è Aperisound.

jazz, lounge. Questa è la colonna sonora del tuo aperitivo. Su Radio 3 Network c'è Aperisound.

0: Perisound, l'aperitivo musicale di Radio 3 Network. Tutti i giorni dalle 19 alle 20.
1: Avete ascoltato Aperisound, l'aperitivo musicale di Radio 3 Network. In onda tutti i giorni dalle 19 alle 20. Light My Fire Music Fest, dal 31 agosto al 6 settembre. Concerti live, DJ set in vinile, cinema musicale, incontri con artisti, mostre, talk, momenti di benessere, ballo e poi buon cibo e buon bere. Un'occasione di incontro per sostenere una causa importante. Parte del ricavato sarà devoluto alla Fondazione Niccolò Galli. Light My Fire Music Fest, dal 31 agosto al 6 settembre, a Light, il Giardino di Marte, Viale Manfredo Fanti 1, Firenze. Ingresso gratuito. Va ora in onda Remember, pezzi famosi e pezzi rarità degli anni 70, 80 e 90, tutti i giorni dalle 20 alle 22.
2: Tutti i giorni dalle 20 alle 22, Remember. I meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90 su Radio 3 Network.

0: giorni, dalle 20 alle 22, Remember! I meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90, su Radio 3 Network.
1: Come some!

giorni, dalle 20 alle 22, Remember! I meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90, su Radio 3 Network.

giorni, dalle 20 alle 22, Remember! Remember! I meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90, su Radio 3 Network.

giorni, dalle 20 alle 22, Remember. Remember! I meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90, su Radio 3 Network.

giorni, dalle 20 alle 22, Remember. I meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90. Su Radio 3 Network.

giorni, dalle 20 alle 22, Remember. Remember! I meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90, su Radio 3 Network.

giorni, dalle 20 alle 22, Remember! I meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90, su Radio 3 Network.

giorni, dalle 20 alle 22, Remember! I meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90, su Radio 3 Network.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

Porta sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.
2: Per emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 emergency. Info su emergency.it/5x1000.
3: Buonasera da Martino Fiumi, sono le 22.30 alle news della notte di Popolare Network. In Germania l'estrema destra dell'AfD vince in Sassonia-Anhalt. Secondo le ultime proiezioni, il risultato delle elezioni è del 44,4%. Le affluenze sono state da record, quasi all'80%, trascinate dai giovani che hanno votato per la formazione neonazista. Bruxelles ora teme l'effetto domino. Intanto a Kiev sta per chiudersi la giornata di colloqui tra gli statunitensi Witkoff e Kushner con il presidente Zelensky. Dopo essere stati a Mosca, portano proposte più concrete per la pace e Zelensky torna a parlare di Patriot. Giorgetti e i capi del centro-sinistra nella giornata finale del forum di Cernobbio. Per il ministro dell'economia, il governo in questi anni ha tenuto i conti in linea di galleggiamento. Un sondaggio tra gli imprenditori promuove Meloni e boccia l'operato dell'opposizione, mentre il collettivo informatico Autistici Inventati chiude. Gli attivisti lo hanno annunciato con un comunicato sul loro blog. Queste altre notizie nel nostro giornale radio. Buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori. Per la prima volta dai tempi del nazismo in Germania torna al potere l'estrema destra, anche se solo a livello regionale. A ormai diverse ore dalle 18, quando hanno chiuso i seggi in Sassonia-Anhalt, le ultime proiezioni danno il partito Alternative for Deutschland poco oltre al 44%. I cristiano-democratici della CDU sono fermi al 18%. Secondo sondaggi tedeschi è stato il voto giovanile a essere determinante, con oltre il 42% delle persone tra i 18 e i 24 anni che hanno votato per il partito neonazista. Abbiamo scritto la storia, ha commentato il candidato dell'AfD Ulrich Siegmund, che ancora non sa se riuscirà ad avere i seggi per il governo monocolore. L'affluenza è stata da record, circa l'80%, e nelle ultime ore da Berlino a Francoforte sul Meno migliaia di persone sono scese in piazza gridando «Difendiamo la democrazia, mettiamo al bando l'AfD adesso». Anche dalla politica sono arrivati i primi commenti. La reazione italiana vede divisa la maggioranza di governo. «Un'altra Europa è possibile», aveva detto Salvini nelle scorse ore, complimentandosi con i vertici del partito, mentre Tajani ha parlato del risultato tedesco come una pessima notizia. Da Bruxelles ora si teme l'effetto domino e per sapere come l'Europa guarda a questo risultato ci colleghiamo in diretta con Federico Baccini da Bruxelles.
4: Sì, buonasera da Bruxelles, dove si guarda con apprensione a quello che succederà dopo il voto in Sassonia-Anhalt, perché la vittoria dell'estrema destra di Alternative für Deutschland rischia di avere ripercussioni sugli sviluppi politici anche negli altri paesi e nelle istituzioni europee. Esultano patrioti sovranisti da Orbán in Ungheria, Zemmour di Reconquête in Francia, Abascal di Vox in Spagna e Vannacci in Italia, tutti che parlano di una grande serata per l'Europa e di un'ora della verità che suonerà ovunque in Europa. Dall'altro lato invece chi ha preso una posizione dura è stato il premier polacco di centrodestra Tusk, secondo cui soltanto gli idioti o i traditori possono gioire per il trionfo dell'AfD. Sono proprio i popolari europei di centrodestra però, come la CDU del cancelliere tedesco Merz e della presidente della Commissione europea von der Leyen, a trovarsi più sotto pressione, prima di tutto perché il loro crollo in Sassonia rischia di avere un effetto a cascata sulla stabilità del governo tedesco e sugli equilibri tra i 27 paesi UE, senza dimenticare che nel 2027 ci saranno le presidenziali in Francia, che potrebbero portare per la prima volta l'estrema destra di Rassemblement National all'Eliseo. Ma poi anche perché il cordone sanitario contro l'estrema destra ora rischia di crollare se i popolari non metteranno fine ad accordi con conservatori, patrioti e sovranisti, cioè il gruppo dell'AfD, al Parlamento europeo su temi come ambiente e migrazione. Insomma, se la maggioranza centrista vuole evitare il dilagare dell'onda nera in Europa, servirà più chiarezza sulle intese politiche non solo nazionali, ma anche a livello europeo. Da Bruxelles è tutto, linea allo studio.
3: Grazie a Federico Baccini da Bruxelles e passiamo ora all'Ucraina. Gli inviati statunitensi Jared Kushner e Steve Witkoff hanno portato a Kiev nuove proposte più realizzabili per una pace tra Ucraina e Russia. Si apprende durante l'ultimo incontro della giornata di negoziati tra i due emissari statunitensi e il presidente Zelensky, un incontro in corso ancora in questo momento. I negoziatori statunitensi si trovano in Ucraina dopo aver parlato con Putin a Mosca ieri. Oggi il presidente ucraino Zelensky aveva parlato dell'esigenza di Patriot, i sistemi missilistici di difesa, dei territori parzialmente controllati e della probabilità che il conflitto continui anche in inverno. Con l'arrivo del freddo l'Ucraina si aspetta un nuovo pacchetto di aiuti, anche questo uno degli argomenti principali sul tavolo di oggi. Sugli altri punti Zelensky ha commentato: penso che questioni così complesse si risolvano solo a livello di presidenti. Da Mosca, intanto, il ministro degli esteri Lavrov è tornato a parlare dell'accusa del governo tedesco alla Russia di essere responsabile per il drone esplosivo scoperto un mese fa all'aeroporto di Lipsia. Hanno trovato un drone e hanno detto che era russo, ma nessuno si è preso la briga di indagare. In linea di massima, questo è l'inizio di una vera guerra, ha detto Lavrov. In Libano il Ministero della Salute ha annunciato la morte di 7 persone in bombardamenti israeliani che hanno colpito la parte sud del paese. A Gaza oggi ci sono stati funerali di circa 100 persone, tra cui almeno 60 bambini. I corpi sono stati recuperati dalle macerie di edifici residenziali distrutti nella zona di Gaza City. Nella striscia intanto gli attacchi israeliani continuano. Oggi fonti sanitarie palestinesi hanno parlato di almeno 2 morti, tra cui una bambina. Restano problemi come quello della malnutrizione, nonostante un aumento del numero di camion che entrano trasportando del cibo. Diana Santini ha intervistato Jacopo Intini, coordinatore progetto di Emergency a Gaza.
5: Da ottobre di fatto è stato un continuo, poi ovviamente ci sono stati dei periodi di maggiore escalation, altri di calma, ecco, però comunque le operazioni militari non si sono di fatto mai fermate, ecco. E questa è una fase in cui praticamente ci sono quotidiane operazioni di terra, ecco, soprattutto a ridosso della linea gialla, quindi noi sentiamo continuamente, insomma, esplosioni dovute a demolizioni controllate di interi edifici. E in più c'è comunque una anche ridefinizione di quelle che sono le linee di confine. Ci sono alcune zone che comunque sono ancora diciamo popolate a ridosso della linea gialla, però comunque ci sono continue attività militari che tendono a spingere la popolazione verso ovest. Noi continuiamo a fare quello che abbiamo sempre fatto, ecco, quindi fare il possibile per sostenere la popolazione. Non è facile proprio perché i medicinali e comunque gli item medici non entrano. Negli ultimi mesi lo 0,5% di quello che è entrato nella striscia di Gaza è relativo comunque a medicinali oppure supply mediche. La popolazione ne risente ovviamente. Faccio l'esempio dei pazienti con malattie croniche. Faccio un esempio: un paziente con diabete in Italia controlla livelli di glicemia almeno 3-4 volte al giorno. Qui un paziente con diabete riesce a farsela controllare 1-2 volte a settimana, quindi diventa molto complicato poter gestire casi di questo tipo.
3: In Iran è stata decisa la condanna a morte di una ragazza arrestata nei mesi scorsi insieme alla sorella gemella nel contesto della repressione della mobilitazione di piazza dell'inizio di quest'anno, a gennaio, contro il regime. Sentiamo il servizio di Farian Sabai.
6: Piedi fratturati e scoriazioni su tutto il corpo, capelli strappati, ora la condanna a morte. È il destino di due sorelle gemelle iraniane arrestate in seguito alle proteste di gennaio. Avevano soltanto 19 anni e frequentavano ancora il liceo quando uomini mascherati li hanno prelevati dalla loro abitazione nel cuore della notte. Dopo averle cercato ovunque, la madre Marzieh Nur Mohammadi ha finalmente saputo che fine avessero fatto le figlie. A maggio la madre ha avuto modo di far loro visita nel carcere di Dolatabad a Isfahan, nel centro dell'Iran. In cella una di loro è stata minacciata dalle guardie carcerarie. Se non avesse firmato la confessione, avrebbero violentato la sorella lì davanti a lei. Così ha raccontato il cugino Massoud Nur Mohammadi, che vive nello Utah, Stati Uniti. Le ragazze si chiamano Tarané e Romina, di cognome fanno Rahimi. Tarané è stata condannata a morte per aver partecipato alle proteste di gennaio. Alla sorella gemella, Romina, sono stati comminati 25 anni di carcere. Da febbraio sono oltre 500 le persone condannate a morte in Iran, per lo più per reati di droga, ma sono almeno 29 gli impiccati per le proteste antigovernative di gennaio, e tra questi almeno 16 sono donne. Per Popolare Network, Farian Sabai.
3: E veniamo all'Italia, giornata finale del Forum di Cernobbio. A proposito dei conti pubblici italiani e dell'operato del governo, il ministro Giancarlo Giorgetti ha detto: non siamo stati dei fenomeni, ma la barca è rimasta in linea di galleggiamento e vi posso assicurare che l'Italia è molto più rispettata all'estero che in casa. Così ha concluso il ministro dell'Economia. Dopo le presenze ieri di ospiti di estrema destra come Jordan Bardella e Roberto Vannacci, oggi a Cernobbio hanno parlato i leader del centrosinistra. Un sondaggio proposto agli imprenditori del forum ha promosso Giorgia Meloni e giudicato negativamente, con l'83% dei pareri, l'operato dell'opposizione. I capi dei partiti di centrosinistra hanno confermato l'impressione di essere ancora lontani da una sintesi su programmi e strategie. Sentiamo l'opinione di Carlo Galli, politologo e professore emerito all'Università di Bologna.
7: Ho avuto l'impressione di un centrosinistra che sembrava dopo tutto guidato da Renzi, che si è proprio permesso di prospettare non soltanto dei punti programmatici come hanno fatto tanto Stein quanto Conte, ma di prospettare una vera strategia, cioè l'accordo alla tedesca e poi una fortissima alleanza in grado di sconfiggere, secondo lui, la destra. Il leader di quel campo, quanto a piglio, quanto a capacità di saturare la scena politica, sembrava Renzi, il che è male, è tanto male che non a caso Bonelli ha adoperato il proprio intervento tutto per polemizzare contro Renzi, dando così una ulteriore mano a coloro che reputano il campo largo poco affidabile, diciamo così.
3: Il collettivo di attivisti autistici Inventati ha annunciato la chiusura. Noi ci fermiamo, ma la resistenza e le idee no, restiamo umani, si legge nel comunicato pubblicato oggi sul blog del gruppo. Sono stati 25 anni bellissimi, a brevissimo spiegheremo come salvare il contenuto dei blog, mail, siti, si legge nella nota. Nei giorni scorsi l'amministrazione degli Stati Uniti aveva inserito Autistici Inventati nella lista di gruppi considerati terroristici e, dopo l'annuncio delle sanzioni statunitensi, l'istituto di credito Banca Etica aveva deciso di chiudere il conto in banca del collettivo. Sentiamo Marco Schiaffino, autore della nostra trasmissione Doppio Click.
8: Sono resi conto di essersi trovati di fronte a un avversario troppo forte da combattere. In particolare quello che si capisce dal comunicato che è stato pubblicato su cavallettenoblogs.org, che è il blog ufficiale del collettivo, è che Autistici non se la sente di mettere a rischio tutte le persone che hanno collaborato al progetto personalmente e tutti gli utenti in una battaglia che li vede affrontare un avversario che chiaramente è al di fuori della portata. Il collettivo Autistici Inventati ha fornito strumenti tecnologici ad associazioni, realtà di movimento, centri sociali, singoli individui che volevano semplicemente utilizzare degli strumenti alternativi alle big tech. Queste sono le persone che avrebbero potuto rimanere coinvolte. Quello che ci racconta tutta questa vicenda è il fatto che, una volta di più, noi abbiamo la consapevolezza del fatto che le tecnologie non sono neutrali, il web in realtà è nelle mani di un governo, che sono gli Stati Uniti, che possono censurare e spazzare via dal web chiunque vogliano, con dei processi estremamente opachi. La cosa che fa impressione è l'assordante silenzio da parte delle istituzioni e anche da parte delle realtà politiche italiane su questa vicenda.
3: Oltre un migliaio di persone si è ritrovata a Firenze per ricordare Lorena Isceri, la 45enne uccisa giovedì scorso sul viadotto della 1 a Barberino del Mugello dall'ex fidanzato. L'appello era stato lanciato dall'amministrazione e le persone si sono radunate davanti all'abitazione della donna. Un lungo applauso ha salutato la madre, che è scesa in strada protetta da un cordone delle forze di polizia e si è trattenuta di fronte al portone del condominio con la sindaca Sara Funaro e i genitori di Michela Noli, uccisa dall'ex marito a Firenze nel 2016. Si sente l'affetto, vi ringrazio tutti, ha detto la donna alla folla. E in chiusura allo sport, a Istanbul la squadra italiana femminile di pallavolo è stata battuta dalla nazionale turca perdendo la finale degli europei 3-2. Tra giochi olimpici, mondiali ed europei, l'ultima sconfitta per le azzurre risaliva ormai al 2023 nella finale europea per il bronzo contro i Paesi Bassi. Mentre sempre oggi Kimi Antonelli ha vinto il Gran Premio d'Italia a Monza, l'italiano della Mercedes ha iniziato la corsa in 19ª posizione, superando gli altri piloti fino alla prima. Non succedeva da 60 anni che un pilota italiano vincesse sul circuito di Monza. Era tutto per questa edizione. Le notizie di Popolare Network tornano domani mattina alle 6:30. Una buona serata e una buona continuazione d'ascolto da Martino Fiumi.

0: Popolare Network.
1: Radio 3 Network.

pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

Sembra quasi un sogno ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: The Nerd Night. La notte da intenditore.
1: Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

giocatori sfortunati, scritto di Monchi. Ha tutte le carte in regola per essere un artista. Non gli fa paura niente, tantomeno un prepotente. Preferisce stare solo, anche se gli costa caro.

esistono più. È perché è solo un artista che l'hanno preso per un egoista. La vita è una cosa che prende, porta

0: Third Night. La notte da intenditore.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3.

gutter.

0: Third Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: Nerd Night. La notte da intenditori.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3.

0: The Nerd Night. La notte da intenditore.
1: Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditore. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night. La notte da intenditori.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3.

0: Third Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: Third Night, la notte da intenditore.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere, in versione integrale, da mezzanotte alle 5 su Radio 3.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio.

0: Nerd Night.
1: La notte da intenditori.
2: Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.